0: Ikiwa singira mingi na idwa kukusi, astro de bonor kulingi, nage ni chala uko kuneachi kwa singa. Tanchisi ni ala inga la kusu biko use, nando da fonde kiluka ki umu, tanchi akapachi kusala, nda precha sarawisi iso aki use, kapachi kusala nda fonde kiluka. Chisiru na chima ingo, achisa kusala ndaracha na inga su elvihar kentombe, wa munga mboko chigiri mia mene nji nando chama sinisinga, bunga gumba ya penzimba luku nando nyoku, afaswa teneba isi tosuna ndachi kusala tia we, utaka pa kusala suwa kegake ya vula parola, tene anga tala wa vya Afrika. Chibiko use, angubalu sendunu sechinze chimbu katila su, kejo merci Guga, lalo gati telo sara kusana ndaracha la hadu kati itene, biko use na yapu na zoko oko. Adi wa aterana langu chike kereke, biko uta, mbina kapacha kusala nkoro. Adi merci Guga, ala sito so esu, ibarala mingyo.
1: Ibarala Elvire, ibarala Zoukwa.
0: Ah, la sala gati tia ula parol su, tene inye.
1: Emu tena mwenge ti kodro, la sara nete nando ti siriri, nzuni ti pe wara siriri na kodro ti. Maso Elvire, ingani bira, ekuta langoni. Ah, donc la suki unda wabe Afrika, mosu momo mwenge ti kodro, mangatinye. Mwadati sara kusala tena ti siriri, bito wana siriri na kinga da isa, tu wana tene ibatani.
0: Ah, itena la sara kusala nzoni oo.
1: Singila mingi Elvire.